assalamu alaykum mbokk auditeurs dara 92.5 RCI di ziar ku nek sa tour ak sa sante di ñaan yalla mom yam jamm yananu ko yalla defal di ñaan rek yalla may nu wër ak katan di nuy téwé sa su ne mu nek mbékté nu téwaat fi ci katanu borom bi di nuy ku nek sa tour ak sa sante di ñaan yalla rek yananu yalla defal jamm ne nga and nek si wala tenue d'antenne bi sen khadi sen sape sen demone ko di bi gelal ni ngeer ma jakkada ko sama cheikh bob di chaba sek djeme and sek note coordinatrice de valeur kuma ma ron du kay ziar bu wéré wé way rek di rek ziar bu baakha baax rek kokou rek de malamine mané mo len in lona xibali ci gatta ci kanamo français ko wolof inshallah rabbi 16h di ngeen ko amat ci gatta ci kanamo français ko wolof ñu len di fatali il est 16h passé de 7 minutes dañ len di baye rek sama jobben bi di sayidina aline job rek ci premier émission rek premier numéro di rek émission cadre banlieue mu andé sek